0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Radua.
1: Radua more music. Way back.